0: amore sospesente,
1: da ridere meglio.
0: Amore sospesente,
1: da ridere meglio.
0: Abuso proprio tenio,
1: fidusi nefabili, spesa